0: en Canarias.
1: Es la hora 1:32.
2: Es 1:32.

0: Radio Kalima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Son las 4:32 minutos.
3: Radio.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia

suo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia l'ho sempre pianto per la sua felicità.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:34 minutos.
2: Sono le 6:34 minuti. Radio Calima.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene. Teheran non avrà mai armi nucleari, lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio, per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale al Roland Garros e affronterà domani in semifinale Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon giovedì. Non si sa come mai per Alo oggi è 6.
1: Era il 6, mi sono sbagliato. 4, non è che 4. Come mai per Alo ha deciso ci si sbaglia nella vita,
0: certo,
1: oggi ho sbagliato, chiedo scusa, chiedo schiuma, visto il caldo, chiedo anche un po'
0: sì,
1: di pietà.
0: Sicuramente sì, chiedo sì, schiuma è in tema.
1: Sì.
0: Allora, oggi frase sì e contesto no.
1: Oh. Oggi l'abbiamo parlata, non la cantiamo sempre perché non ci va, fa caldo. Sì, oggi la frase sei sicura che vuoi sentire di cosa parliamo?
0: Sì.
1: Parliamo della frase sei sicuro?
0: Ah, quando uno dice ma
1: fatto,
0: sei sicuro?
1: Ho fatto la gag, sì, che sembra una domanda innocua, tranquilla, ma in realtà è un attacco all'autostima. Dopo capiremo perché.
0: Va bene, a tempo debito ci spiegherai. Poi continueremo con il fantacinema, perché di giovedì si va al cinema, quindi
1: certo,
0: fantatrailer.
1: Tutti al cinema a vedere questo fantatrailer o il fantafilm, se poi vi piacerà il trailer. Visto che è uscito il sequel del Diavolo Veste Prada, il Diavolo Veste Prada 2, avremo il Diavolo Veste e poi vedremo cosa.
0: Ok.
1: Cosa veste questo diavolo.
0: Niente, non ci vuole dire niente oggi.
1: No,
0: tutto
1: no,
0: dopo.
1: Oggi è tutto
0: ci
1: mistero
0: dirà. Allora vi dirò io che per la rubrica invece hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, ci saranno i bellissimi e famosissimi giochi di parole. Giochi
1: che
0: di
1: io adoro. Ho dato, ho dato anche una mentata al microfono per dire li adoro.
0: Giochi di parole tra noi.
2: Radio Kalima.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: d'accordo con te che dici, poi vi dirò, poi vi spiegherò. Che dici? È giunto il momento adesso di renderci partecipi della tua rubrica frase sì con frase sì, sì contesto, contesto no.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: La frase di oggi è?
1: La frase di oggi è una domanda ed è sei sicuro o sei sicura? Insomma.
0: Certo.
1: E perché una frase sì? Perché presa così, insomma, potrebbe essere anche una frase sì
0: premurosa.
1: È certo, perché è una frase comunque utile, perché è una frase anche di cura. Tu ti prendi cura dell'altro chiedendoglielo, una frase che ti aiuta a riflettere, tipo prendo questa strada, sei sicuro? Metto questo vestito, sei sicura? Pago io, sei sicura? Quindi ti prendi anche cura dell'altro, quindi
0: certo.
1: In questi tre contesti così che ho snocciolato là è anche una frase che si può utilizzare, che sembra denotare prudenza, attenzione, sembra che tu non voglia che l'altro compia errori, e quindi fino a qua paradisiaco,
0: tutto a posto,
1: tutto a posto, sembra. Perché nel contesto no, questa frase diventa un incubo. Perché sei sicuro, da domanda passa a essere un giudizio.
0: Una minaccia,
1: è un
0: quasi.
1: Sì, è tipo, secondo me stai sbagliando, ma voglio che tu lo capisca da solo. È la frase che ti fa crollare tutte le certezze in 0,2 secondi. Allora, vediamo le varianti no, i contesti no e quelle proprio varianti tossichelle. Tipo, sei sicuro, sicuro? Traduzione, non lo sei.
0: Ah, poi,
1: poi quando era doppiato
0: doppio,
1: è terribile.
0: Sicuro,
1: sì, sicuro, sicuro. Poi, sei sicuro, tu? Traduzione, io no. Sei tu, capito? Cioè proprio vai tutto, fai un lean sull'altro. Sei sicuro
0: con
1: tu?
0: Con tanto di dittino puntato.
1: Certo, infatti non lo potete vedere, ma io sto puntando il dito verso il PC.
0: La cosa più bella è quando tu sai che l'altro ti sta dicendo una bugia, lo lasci parlare,
1: cioè, ah.
0: E mentre parla gli dice
1: e potrebbe
0: dici,
1: essere
0: sei sicuro?
1: Potrebbe essere valido per questo terzo esempio, che è sei sicuro o sicura sempre detto con sopracciglio alzato. Traduzione,
0: sì.
1: Stai per fare o dire una cavolata, tipo nel tuo caso Ale, quello che dicevi tu, una bugia. Oppure sei sicuro? Seguito da silenzio. Traduzione, sto aspettando che tu cambi idea.
0: Quindi, sì, quelle... ti do ancora una chance.
1: Certo.
0: Esatto.
1: Allora, vediamo una scena cult. Tipo, tu dici, ordino la carbonara. E l'altro, sei sicuro? E tu inizi a dubitare di tutto, della carbonara, della tua fame, della tua identità, del tuo posto nel mondo. Quindi pensa quanto è tossica questa, questo contesto no. Ma la verità psicologica dietro a tutto questo è che sei sicuro è la frase che usi quando vuoi sembrare collaborativo, ma in realtà vuoi mettere ansia. È la versione educata di, secondo me stai sbagliando. E allora ricordatevi, cari amici e soprattutto care amiche del comedy, quando qualcuno vi dice sei sicuro, non sta chiedendo, sta giudicando.

0: Sei sicuro, caro Alo, che vuoi leggere i messaggi quest'oggi? O me li fai leggere a me? No, scherzo.
1: Ha alzato
0: vai.
1: Il sopracciglio. L'ha alzato
0: no,
1: davvero.
0: No, io il sopracciglio lo alzo quando si tratta di bugie. Che bello, che bello. Che bello parlare con qualcuno che non sa che tu sei consapevole che ti sta mentendo. È veramente una grande soddisfazione.
1: Lo sai che c'è una mia amica?
0: Io sono
1: che...
0: un po' machiavellica in questo.
1: E invece la mia amica anche, machiavellica, ma anche psicologica, perché non dirò il suo nome, ma questa mia amica psicologa ha studiato, non so se conoscete, se conosci anche tu Ale, il linguaggio non verbale.
0: Sì.
1: Cioè ci sono quelle persone che studiano benissimo tutto il movimento.
0: Le microespressioni.
1: Le microespressioni, esatto. E lei si è specializzata in microespressioni.
0: Mamma mia.
1: Quindi lei mi dice, io lo sai che ho difficoltà a uscire con gli uomini.
0: Certo.
1: Perché capisco quando mi mentono, quando
0: cioè
1: io li faccio
0: sempre.
1: Praticamente il 90%, però lei dice, io capisco quello che vuole dirmi la cavolata per fare sesso, e lei dice vabbè. Poi c'è quello invece che dice la bugia sostanziosa, quella che insomma è proprio per fregarti, e lei dice ecco un altro eliminato. E il fatto è che lei non si sbaglia mai, perché
0: no,
1: poi quando ha dato, ho detto vabbè,
0: scienza,
1: fidiamoci, vediamo un attimo, e ci azzeccava sempre. Comunque
0: ma
1: detto
0: senti,
1: ciò,
0: fammela conoscere questa tua
1: amica, faccio conoscere,
0: e
1: sì,
0: vi faccio raccontare qualche trucchetto. Detto ciò, andiamo ai messaggi.
1: Andiamo ai messaggi. Elena scrive, ciao Elena, ieri ho detto a mia madre che volevo tagliarmi i capelli. Lei mi guarda e fa, sei sicura? In un secondo ho rivisto tutte le foto sbagliate della mia vita. Alla fine non li ho tagliati, mi sono solo pettinata.
0: Hai fatto bene, Elena.
1: Secondo me era per i
0: soldi.
1: Io
0: ho praticamente 427 anni e mia madre ancora si arrabbia quando
1: certo
0: mi taglio i capelli.
1: Certo.
0: Sì, sì, ma mi guarda proprio schifata. L'ultima volta, qualche anno fa, mi ha detto quanto sei brutta. Cioè, proprio così.
1: Vabbè, è andata
0: dice,
1: oltre.
0: Sì, sì, non mi dice
1: certo
0: sei sicura. Ah,
1: è il 2.0.
0: Sì, esatto.
1: E tipo quando io mi rasai la prima volta a pelle la testa, perché non avevo più un pelo, mia madre entrò in bagno e disse, oddio, che è la versione 3.0 di sei sicuro.
0: No, mia madre, ti devo dire la verità, adesso è anche contenta perché io ho i capelli viola, quindi un po'. Però ha fatto fatica. Adesso che le piacciono, no, fa fatica però ad ammetterlo, fa sempre un...
1: certo, sì,
0: invece la vedo che è compiaciuta.
1: Certo. Andiamo da Marco. Ciao Marco, che scrive, ho detto al mio amico, parcheggio qui. Lui, sei sicuro? Ho rimesso in moto, ho fatto 3 giri dell'isolato e alla fine ho parcheggiato nello stesso punto, ma con meno dignità. E nel caso di Marco, invece, il sei sicuro non l'ha inibito totalmente, quindi ha riparcheggiato.
0: No, più che altro ti fa venire l'ansia della sfortuna,
1: sì,
0: dei vigili, ecco. Cioè sfortuna, che poi se non si può parcheggiare,
1: se non
0: lì,
1: si può parcheggiare,
0: non si può.
1: Te la fanno la multa.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. L'IDF arresta uno studente diretto a Roma e un terrorista di Hamas prese parte al massacro del 7 ottobre. Sull'altro fronte, dopo gli attacchi a San Pietroburgo, nel giorno dell'apertura del forum economico non si fermano gli scontri reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Intanto un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina collabora con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Libera di Bruxelles la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia, ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, annuncia il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Risultato importante, commenta Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ha detto durante l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato ma non ha risposto. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Berrettini, che si ritira nel secondo set della sfida con Arnaldi per un problema fisico. In semifinale dunque sarà derby tra Arnaldi e Cobolli. Per il calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale, battuto in Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. È tutto, a più tardi.

0: trailer del giorno. Io mi metto comoda con i miei Fanta Popcorn. Dici tutto, caro Alo.
1: Allora, il film di oggi, commedia infernale con carboidrati.
0: Ho letto.
1: Il diavolo. Ah, ovviamente non ci sono secondi fini, poi capirete perché. Perché detta così potrebbe mandarvi in allarme, ma no. Il diavolo veste patata. Ora
0: bene.
1: Spiegheremo. Vediamo la trama, la fantatrama. Sì. Andrea, giovane stagista piena di sogni, trova lavoro nella redazione della rivista di moda più importante del mondo, Runway. Ma qualcosa è cambiato. La direttrice non è più Miranda Priestly, interpretata, sapete, nel film da Mary Streep, è Miranda Patatly, una donna elegantissima che però indossa solo abiti fatti di patate.
0: Però
1: gnocchi couture, tuberi prêt-à-porter, chips da sera, è l'inizio dell'incubo.
0: Sei un cialtrone.
1: Ah, assolutamente sì. Il nuovo mondo della moda, quindi, vede Miranda Patatly con una missione: portare la patata nell'alta moda.
0: Beh, che già manca, no?
1: Certo. Sfilare con modelli vestiti da purè, editoriali con cappotti crocchetta, shooting in cui la luce deve essere più fritta.
0: Certo.
1: Collezioni chiamate autunno-inverno amido 2026. Andrea non capisce niente, ma nessuno capisce niente, eppure tutti fingono. Vediamo la scena calda.
0: Vediamo, va.
1: Miranda entra in redazione lanciando uno sguardo glaciale e dice: qualcuno mi spieghi perché questa patata non è abbastanza iconica. E solleva una patata normalissima.
0: Ah, pensavo che solleva la gonna, no?
1: No, l'abbiamo detto, non ci sono secondi. Andrea balbetta: sembra una patata? Miranda risponde: appunto, non parla, non comunica, non racconta una storia. Silenzio, panico, carboidrati. Il conflitto: Andrea deve preparare un servizio fotografico intitolato La patata che è in te, ma non trova l'angolazione giusta, non trova la luce giusta, non trova il senso. Il fotografo le dice: la patata è un'emozione, devi sentirla.
0: In effetti.
1: Andrea vorrebbe solo cambiare lavoro. Vediamo il colpo di scena. Miranda Patata li confessa: ho scelto la patata perché è l'unica cosa che non mi giudica. Andrea capisce quindi che dietro la donna più temuta della moda c'è solo una persona che vuole essere accettata e forse anche un po' fritta. E il finale, nel finale, Andrea lascia la redazione, Miranda la guarda e dice: non sei fatta per questo mondo, tu sei al dente. Titoli di coda, odore di patatine
0: fritte.

0: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti, sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1980. 85. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: patatli, insomma, in base alla pronuncia, dipende da dove vieni.
1: Certo, non comunque, è irlandese.
0: Ah, ok, perfetto. Comunque la protagonista del Diavolo Veste Patata.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Nuovo film che verrà presto prodotto.
1: Che sarebbe il Diavolo Veste Prada 3.
0: Esatto.
1: Però gli hanno cambiato titolo.
0: Fanta trailer del giorno. Andiamo da Chiara e Luca. Abbiamo selezionato loro due che ci scrivono cosa.
1: Ciao ragazzi, intanto, così per non perdere l'abitudine.
0: Ciao patattoni.
1: Ciao patattoni belli. Allora, Chiara scrive, la patatona Chiara scrive: io lavoro in un negozio di abbigliamento e dopo questo film non riesco più a guardare una patata senza pensare. Questa sarebbe perfetta per la collezione primavera estate. Sto male.
0: Certo.
1: Cioè, l'ho letto io, sto male così.
0: Sto
1: però
0: male.
1: È
0: perché ho detto patatoni.
1: Patatone, sto male, damo. Poi Luca scrive: la mia ragazza mi ha chiesto un parere sul suo outfit. Io per sbaglio ho detto molto patata couture. Qua credo che ci sia un riferimento, non lo so, mi permetto Luca, molto patata couture alla tua ragazza. Non so se tornerò vivo a raccontarlo, vabbè, ma io l'avrei preso come un complimento.
0: Guarda, io ti giuro, sembra fatto apposta, ma mi cascasse qualcosa in testa adesso. In questo momento mi è arrivato un messaggio privatino, diciamo, con scritto
1: certo.
0: Patatina mia.
1: Amo.
0: Cioè, ma vedi che proprio, guarda, è tutto un, come dire,
1: è tutto...
0: I pianeti sono allineati. Le patate sono allineate. Radio Kalima.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
7: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: anzi non è ancora il momento, tra poco lo sarà, di hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.
1: Sì.
0: Ti ricordi i giochi di parole?
1: Come no?
0: Visto che insomma abbiamo fatto un quarto d'ora sulla patata.
1: Sì.
0: Giochi di parole che però non vi svelo, ve le dico tra poco. Vediamo se questa volta indovini meglio dell'altra.
1: Mi concentro.
0: Vai.
2: Kalima. Kalima.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Son le 8:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione è in gran parte simbolica, poiché Trump può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate, addirittura del più 89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza. È il calcolo di Assoutenti a farle eco il Codacons. Sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. La morte dei braccianti ad Amendolara è stato un episodio di gravità inaudita. Così il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha descritto il grave episodio. Nelle scorse ore sono stati fermati 2 cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato. Inizia oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. Il 53enne rischia la condanna all'ergastolo. Calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale. Battuto il Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. Ora la sfida alla Grecia. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio, serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Giochi di parole, giochi di parole tra noi.
1: Vai, continua.
2: Prima o poi ci portano via.
0: Allora, per il capitolo hashtag Flopper Roll, sì. Il meglio del peggio dal mondo del web, oggi giochi di parole.
2: Bene.
0: E anche mezzi indovinelli, se vogliamo. Per esempio, se io ti dico attori mafiosi.
2: Sì.
0: Se devi, dovessi tu inventare.
2: Se dovessi inventare qualcosa tipo...
0: Brad Pizzo.
2: Ah, certo.
0: Per
2: beh,
0: okay,
2: chiaro.
0: Tutto così.
2: Ah,
0: okay.
2: Tutto, ho capito il gioco, vai.
0: Oppure Christian De Sicario.
2: Ah, certo, chiaro.
0: Massimo Botti.
2: Sì.
0: Poi abbiamo artisti maleducati. Al primo posto i Maneskin.
2: Ok.
0: Che sono già così. Ma meschini.
2: Forse i meschini, tipo i Maneskini. Sì.
0: Fausto Sleali.
2: Ok.
0: E basta, poi non me ne vengo.
2: Me ne è venuto in mente uno.
0: Vai.
2: Sberla e basta. Carino, cioè ci sta, no?
0: Bello,
2: nel senso.
0: Ci sta. Poi politico che ama il cibo, che ama mangiare.
2: Ah, ok.
0: E abbiamo Donald Trump. Donuts Trump.
2: È Donuts,
0: esatto.
2: Bon.
0: Carlo Polenta.
2: Come no?
0: Insalata alla russa.
2: Ah, certo.
0: Le nuvole di Draghi.
2: Sì, me ne è venuto in mente un altro. Giorgia, prosciutto e meloni.
0: Bravo!
2: Sì, sono entrato nel mood.
0: Allora, se vogliamo continuare con il cibo fit,
2: sì.
0: Abbiamo anche Romano Protein.
2: Ah, certo. Grande.
0: E basta.
2: Beh, sì, ce ne sarebbero tanti. Sul cibo me ne sono venuti di più. Di politici, fammene pensare un altro.
0: Non mi viene in mente nient'altro. Cantanti maleducati.
2: Cantanti. Sberla e basta.
0: Sberla e basta.
2: Ma invece di Madame Sgarbat, una cosa del genere, che la Madame è una persona educata, lo associ.
0: Facciamo così, scriveteci voi quali possono essere gli ulteriori giochi di parole.
2: Giochi di parole tra noi.
3: Radio Kalima.

0: cambiato questo giovedì, è incredibile.
1: Com'è possibile?
0: Non lo so. Finisce qua quindi questo Comedy Radio Show per quanto riguarda oggi, ma attenzione perché torniamo domani.
1: Lo sai cosa non hai detto oggi?
0: Cosa ho detto?
1: Aia, che oggi non l'hai detto, Ale. Vero, non l'hai detto all'inizio.
0: Perché tu mi hai confuso dicendo che fosse il 6.
1: Non puoi scaricare la colpa sugli altri.
0: Allora,
1: non l'hai
0: oggi,
1: detto.
0: Giovedì 4, termina la quarta puntata della settimana, del quarto giorno del mese del Comedy Radio Show.
1: Sai che sono più sereno.
0: Sì, hai ragione. Bene. Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti. Ciao. Comunque hai detto 6 prima.
1: Vabbè.

0: Bentrovati, buon giovedì 4 giugno con il GR delle buone notizie. Dallo scorso 1 giugno gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete possono ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. La nuova disciplina prevede due fasi per la sua completa attuazione. Dal 1 giugno sono già attivi i rimborsi per i blocchi del traffico e per i cantieri sulle tratte gestite da un singolo concessionario. Dal 1 dicembre il sistema si estenderà anche ai percorsi che coinvolgono più gestori autostradali, rendendo il meccanismo operativo su tutta la rete nazionale. Il tumore al pancreas rimane una delle forme più complesse da trattare, le opzioni terapeutiche utilizzabili sono limitate. Tuttavia, la nuova molecola Daraxonrasib segna un passo avanti significativo. Ha portato la sopravvivenza media oltre 13,2 mesi rispetto a 6,7 ottenuti con la chemioterapia. Lo dicono i risultati dello studio Resolute presentato al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica. Un risultato che rappresenta, secondo gli oncologi, il maggiore successo nel trattamento di questa neoplasia da decenni, anche se la molecola è ancora in fase sperimentale. Palermo inaugura la prima gay street della Sicilia nel cuore pulsante del quartiere della Vucciria. Uno dei quartieri più iconici e rappresentativi della città si trasforma quindi in un polo di inclusione, popolandosi di attività gay friendly. I fondatori d'iniziativa sono il Bunker Club di Palermo, l'European Gay Network di Barcellona, Canal G Onlus Italia e lo Stop Homophobia Center di Palermo, realtà che hanno trovato subito sostegno e la collaborazione attiva di tutti i commercianti della zona. C'era chi ci sperava e chi invece diceva fossero solo voci di corridoio. Quella conferma, Taylor Swift ha scritto una canzone per il quinto capitolo di Toy Story. La notizia arriva da due post Instagram, uno della cantante e uno di Pixar. La canzone, ispirata al viaggio di Jessie, la cowgirl di Toy Story 5, segna anche un ritorno alle radici country di Swift, fondendo gli stili che hanno definito la sua carriera da record come cantautrice e artista. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre più.

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1993!

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Son las 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio, con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.

0: pizza de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el Tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 056 04 18.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La stabilità meteorologica nell'arcipelago è fortemente condizionata dal vento. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato per la giornata di oggi una forte intensificazione degli alisei, con raffiche molto intense che potranno superare i 70 km orari in diverse zone delle isole montane e a Lanzarote. Sul fronte economico e sociale, l'intero comparto primario e agroindustriale delle Canarie ha unito le forze per richiedere un incontro urgente con il governo regionale, manifestando profonda preoccupazione per le crescenti difficoltà strutturali che minacciano la sostenibilità e il futuro del settore. Per la cultura, grande appuntamento a Lanzarote, dove la Fondazione Cesar Manrique inaugura proprio oggi, nella sua sede di Arrecife, la mostra intitolata Canzoni dell'Anima, dedicata al celebre artista Alberto Corazon, esponendo per la prima volta nell'isola questa serie artistica ricca di fascino e mistero. Ci spostiamo a La Palma, dove nel comune di El Paso prende il via oggi la terza edizione del Festival Allo Rural, un evento etnografico unico che fino a sabato unirà arte, musica folk, pastorizia e la migliore gastronomia tradizionale dell'isola. Infine, per i consumatori della provincia di Las Palmas, si registra oggi una forte variazione nei prezzi dei carburanti, con la stazione di servizio più economica individuata nel comune di Telde, dove la benzina 95 è quotata a 1,26 euro al litro. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.

0: Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 4 di giugno e siamo già arrivati al giorno che secondo me è il giro di boa della settimana, perché il weekend è praticamente dietro l'angolo, ma non solo, anche l'estate è dietro l'angolo. Quindi qualcuno di voi probabilmente in questo fine settimana ne approfitterà per andare al mare oppure per andare a Napoli, perché è proprio lì che vi porteremo tra poco con una leggenda su Piazza del Plebiscito. Poi ci sarà l'agenda che torna con i compleanni, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo giorno e poi anche il proverbio di questo 4 di giugno, ma si va anche in tavola perché parleremo di un qualcosa di fresco ma saporito, prosciutto e melone che piace tanto agli italiani. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a questo giovedì insieme, 4 di giugno. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, un piacere stare qui con te.
0: Ma è un piacere per me sentire il tuo accento un po' italo-spagnoleggiante. Ci porta un po' di note spagnole qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E partiamo come sempre con le date. Andiamo a vedere le annate che hanno segnato ovviamente in questo 4 di giugno la storia d'Italia.
1: Nel 1805 nel Duomo di Milano Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia assumendo la storica corona ferrea. Il 4 giugno è un giorno storico per l'Italia. Nel 1944 le truppe alleate entravano a Roma liberando la capitale dal nazifascismo, ma in quello stesso giorno veniva tragicamente assassinato il sindacalista Bruno Buozzi. 1994 muore prematuramente a Ostia l'attore e regista Massimo Troisi a sole 12 ore della fine delle riprese del suo ultimo film capolavoro Il Postino. Nel mondo si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Passiamo invece ai compleanni.
0: Scambiamo, voltiamo pagina, esatto, passiamo ai compleanni, quindi vediamo chi è nato. A parte tante date importanti come abbiamo potuto vedere in questo 4 di giugno, ma vediamo anche i compleanni, chi spegne le candeline oggi.
1: Allora, una donna meravigliosa, Angelina Jolie, che ne spegne 51.
0: Wow, portati meravigliosamente questi 51, devo
1: dire.
0: La
1: supermodella Barra Raffaelli, che ne compie 41, e festeggia anche il campione azzurro Lorenzo Insigne, che arriva a quota 35, mentre ricordiamo con affetto il grande Nino Manfredi, che oggi avrebbe compiuto 105 anni.
0: E poi facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori che sotto il segno ancora dei gemelli, giusto?
1: Sì.
0: Fanno il compleanno proprio oggi. Passiamo ai santi del giorno.
1: Oggi festeggiamo San Francesco Caracciolo, protettore dei cuochi d'Italia, e il vescovo martire San Quirino di Siscia.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il nostro proverbio, che in questo caso è contadino. Giugno ventoso, anno fruttuoso. Se sentite un po' di brezza, è il segno che i raccolti saranno protetti.

0: tanti dei vostri messaggi in questo giovedì 4 di giugno. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, voi anche siete parte di Verdi, Bianchi e Rossi, perché ci date sempre quel suggerimento, quell'aneddoto, quel qualcosa in più che vada a arricchire il nostro programma. Ancora ciao la nostra Ceci.
1: Ciao Francesca. Allora, abbiamo lanciato il nostro proverbio del giorno: giugno ventoso, anno fruttuoso. E Michele dice: ragazzi, altro che anno fruttuoso, qui c'è un vento che mi sta portando via i vasi dal balcone. Se mi vola il basilico stasera, niente pesto, altro che frutti. Invece c'è Francesco che dice: io sono uno chef e oggi festeggio doppiamente. Mi chiamo Francesco e San Francesco Caracciolo è il nostro patrono. Oggi cucina per i miei clienti un menù speciale tutto dedicato al santo. Magari ci inviti però.
0: E quali sono i piatti? Facci sapere, raccontaceli. Approfondiamo un po' di più la cosa perché noi siamo curiose.

0: Questo è il suono del giovedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi, giovedì di giugno, dove ci sono io ma c'è anche la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi vi portiamo un po' in giro per l'Italia perché ci proponiamo di essere i vostri tour operator e vi portiamo in una delle città più romantiche, più belle del nostro paese, per carità, e sono belle tutte, ma dove c'è il mare, dove si mangia bene e
1: dove c'è il Vesuvio.
0: Dove c'è il Vesuvio e dove c'è anche un accento che pare essere tra i più attraenti d'Italia, ovviamente stiamo andando nella città di Napoli. E andiamo a Napoli, Ceci, in particolar modo in una piazza, a Piazza del Plebiscito.
1: Infatti, famosa per la sua immensità e per ovviamente il suo meraviglioso colonnato, è anche un gioco misterioso che fa impazzire i turisti e i napoletani stessi. Avete mai provato a posizionarvi al centro della piazza, di spalle al Palazzo Reale, farvi bendare e tentare di camminare dritti per passare esattamente in mezzo a due statue equestri di bronzo?
0: Beh, io ci ho provato. Devo dire, devo essere sincera, onesta, ci sono riuscita? La risposta è assolutamente no. Anche perché, vabbè, Piazza del Plebiscito è meravigliosa, è molto grande, tanto che ci fanno anche dei concerti durante il periodo invernale estivo e annualmente lì si fa anche la finale del talent show X Factor, ormai da qualche anno, però insomma si presta a mille usi, tra cui anche si presta a mille giochi.
1: Infatti, la causa del perché non si riesce a portare a termine questa sfida è la pendenza della piazza e soprattutto questi san pietrini irregolari senza punti di riferimento visivi, quindi il nostro cervello perde l'orientamento e si finisce sempre da tutt'altra parte. Una leggenda narra addirittura che fosse la regina Margherita a concedere la salvezza ai prigionieri se avessero superato questa prova, e nessuno ci riusciva mai.
0: La regina Margherita allora insomma faceva un gioco un po' sporco nei loro confronti, però un gioco che rimane tutt'oggi.
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio, con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia. Una giornata altalenante, ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione. Le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario. Una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno. Qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente. Emozioni in risalita. Acquario. Siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi. Le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci. Creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: meraviglioso golfo di Napoli, siamo stati nella capitale partenopea, così si chiama anche, tra molte virgolette, perché non è capitale, però è capitale della cultura della Campania. Siamo stati a Napoli assieme alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, e soprattutto vi abbiamo raccontato di questa sfida di piazza del plebiscito. E hanno scritto diversi ascoltatori, tutti contenti, divertiti. Antonio ci scrive: Ceci e Francesca,
0: Ciao Antonio.
1: Ci ho provato con la mia ragazza per scommessa, ho camminato convinto di andare dritto e ho finito a sbattere contro il tavolino di un bar, rovesciando 3 spritz. Scommessa persa, il conto da pagare. Io dico che Antonio è un mito.
0: Sì, no, vabbè, sono cose che possono capitare, caro Antonio, però devi essere andato molto a destra per chi conosce Piazza del Plebiscito. Però te lo concediamo, spero che poi lo spritz tu te lo sia preso anche a prescindere, oltre che averlo pagato. Poi chi altro ci scrive, se sì?
1: Silvia ha detto: no, vabbè, io ci ho provato l'estate scorsa in vacanza, c'erano 38 gradi, ho camminato bendata e alla fine mi sono ritrovata a fare amicizia con un gruppo di turisti coreani che mi fotografavano come fossi un'attrazione locale.
0: Eh beh, sì, eri anche un po' parte tu di Piazza del Plebiscito e di questa meravigliosa tradizione che non tanti, anzi non molti, come ci sembra vedere dai vostri messaggi, riescono a portare a

0: Questo è il suono del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriva il momento di andare in tavola, ovviamente, e ovviamente a tavola con l'Italia, perché oggi parliamo di uno, secondo me, dei piatti più buoni, che mette insieme un po' di frutta, che porta freschezza ovviamente, e poi la proteina, il gusto e il sapore del prosciutto. Ovviamente stiamo parlando di prosciutto e melone, uno dei piatti perfetti per quest'estate 2026 che neanche è partita, ma già sembra essere caldissima. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
5: Pero ninguna tanto como ustedes.
4: Ustedes, no vosotros. El ustedes marca la línea de quiénes somos.
6: Ustedes.
4: Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
7: La isla de mi vida, Cabildo de Gran Canaria.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
9: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su Tour Reserva Online. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
10: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.

0: siamo insieme in questo giovedì di verdi, bianchi e rossi. Beh, possiamo dire effettivamente la prima settimana di uno dei mesi più belli dell'anno. Io sono Francesca Romana, con noi torna Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Bene, bene, molto bene. Ma starò ancora meglio tra poco, parlando di uno dei piatti secondo me più freschi e più buoni della stagione estiva, perché non abbiamo voglia di cose calde. La pasta sì, per carità, buona, buonissima, se fredda ancora meglio, ma ancora meglio se prepariamo un buon piatto con prosciutto e melone.
1: Infatti è fresco, è buono, veloce. Dobbiamo fare però un salto indietro di quasi 2000 anni per scoprire come mai questo prosciutto e melone.
0: Addirittura 2000?
1: Sì, sì, sì. I medici dell'antica Roma, secondo le teorie di Galeno, facciamo un po' di cultura generale, credevano che i cibi freddi e umidi, come ad esempio il melone, facessero male alla salute se non venivano bilanciati da cibi caldi e secchi. Così, per pura prescrizione medica, iniziarono ad abbinarlo al prosciutto crudo stagionato. Da medicina quindi a capolavoro in tavola, in un modo molto smart e molto veloce, soprattutto fresco, visto che fa un caldo
0: non solo,
1: tremendo.
0: Avevano già 2000 anni fa un ottimo gusto in ambito culinario,
1: infatti,
0: anche perché la frutta e il prosciutto, diciamo che sono due combinazioni che al palato stanno proprio bene.
1: Benissimo. Ma quali varietà scegliete o scegliere per il top del top? Secondo te?
0: Vabbè, il melone giallo ovviamente e il prosciutto crudo.
1: Allora, il Cantalupo o il supermarket Mantovano IGP? Polpa arancione dolcissima e succosa. Invece per quel che riguarda il prosciutto crudo di Parma DOP o anche il San Daniele è perfetto.
0: Quindi dall'antica Roma ad oggi prosciutto e melone sono una combinazione vincente a tavola.

0: fuck.
1: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi saluto, vi ricordo che ci sentiamo domani quando inizierà il fine settimana, ovviamente verde, ovviamente bianco, ovviamente rosso. Sono Francesca Romana, ringrazio Cecilia che è stata con noi oggi e a domani, ciao!
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. Calima!

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ...1975...

0: Marmalade su Radio Calima. Buongiorno Barbara, buongiorno.
1: Buongiorno Roby, mi ha appena dato una ciglia in un occhio.
0: Ah, ottimo, è bello iniziare la giornata in questo modo.
1: Io ogni volta ammiccando.
0: Ogni volta che metto questa maglietta rossa fuoco, quando poi si apre la telecamera e mi guardo sullo schermo, mamma mia che botta di colore, non sono abituato, sono sempre in nero, in blu, mi vedo tutto colorato così, mi sembro un pochino strano. Vabbè, buongiorno, come state? Tutti bene?
1: Tutto bene, tutto a posto, la giornata è bella, c'è un bel sole,
0: anche qua,
1: c'è anche un po' di venticello.
0: Tutto tranquillo, anche se la situazione meteorologica è un po' strana, in particolare nelle zone nord, no? Dove c'è comunque questa, diciamo, dana che un pochettino rompe le scatole con il vento, alla Spalmas de Gran Canaria, a Santa Cruz, insomma nelle zone più nordiche delle grandi isole la situazione è sempre con molto meno sole, sono un po' arrabbiati, dicono alla Spalmas, ecco. Tipo non so quanto tempo è che non vediamo il sole. Vabbè, insomma, dovete saperlo, no? C'è anche la panza di burro alla Spalmas, eccetera eccetera, venite al sud,
1: che noi andiamo come diceva la Carrà, no?
0: Esatto, venite al sud. Va bene, su Radio Calima, questa è Calima de Magnana, buongiorno con Roberto e Barbara, oggi tante cose, oggi alle 12.05 abbiamo anche l'appuntamento legale con un bellissimo argomento che riguarda in particolare le aziende. Intanto noi diciamo via, si parte! Via.

0: capito che a loro non piacciono i Rolling Stones, cioè c'è qualcuno a cui piace, non piace. Praticamente una storia potrebbe andare anche a male semplicemente perché uno ama un gruppo musicale e un altro no, cioè, un po' superficiale come cosa, no? Che non trovi?
1: Tra l'altro, a proposito di amore e non amore di gruppi musicali e quant'altro, volevo un po' partire con questa cosa che è uscita stamattina, insomma, su tutti i social, questo lancio a livello così di sorpresa, ma secondo me io so già di che cosa si tratta, insomma, sto parlando di Vasco. Praticamente in tantissime città ci sono apparsi dei cartelloni con tante facce di Vasco, o perlomeno 5 facce di Vasco. Un po' a sorpresa, ed è stato lanciato uno spot facendo vedere, insomma, attraverso le varie città questi Vasco, dicendo che cosa sta portando in serbo Vasco, che cosa ci sta, che cosa sta preparando Vasco. E secondo me, mi sento abbastanza di spoilerare, che sta per annunciare il grande evento del prossimo anno per i 50 anni di carriera, quindi che cosa si sarà inventato per il 2027, perché come ogni anno quando comincia il tour, durante le prime date del tour arrivano le date del tour successivo. Quindi secondo me, cioè, qui lo dico, qui lo nego davanti a tutti i nostri ascoltatori, se vi piace Vasco e siete amanti del Blasco, tenete le orecchie e gli occhi aperti, perché a breve arriverà questo. Non so se ti è capitato, cioè, di
0: lui,
1: vederlo.
0: Lui gioca social molto in anticipo, quindi decisamente, perché se addirittura programma un anno prima la tournée dell'anno dopo, vuol dire che vabbè, lui è uno di quelli che dal punto di vista della musica dal vivo, lo sappiamo, è un grande, quindi anche per gestire la mole, no, di persone, esatto, che lo vanno a vedere nel suo tour italiano, beh, ovviamente va tutto organizzato decisamente in anticipo per evitare poi brutte sorprese. E bravo Vasco, staremo poi a vedere se ci saranno informazioni un po' più, tu tanto le saprai prima, no?
1: Perché prima le informazioni di Vasco.
0: Le sai prima di Vasco, cioè Vasco prima di divulgare la notizia ti chiama e dice: senti, io avrei questa, chiama la Massari, esatto, ma posso, tu che sei una fan doc, posso parlare di questa cosa? Va bene, va bene.
1: Quest'anno farò veramente l'impossibile per non mancare al tour del 2027, sono già 2 anni che manco dai palchi,
0: ecco,
1: causa Giappone.
0: Mi raccomando, i biglietti, ok?

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Guarda, ti faccio vedere. Guarda, guarda, guarda la tazzina Radio Calima.
1: La tazzina ecco, tu continui a suscitare la mia invidia.
0: E guarda che cremina di caffè. La sto facendo
1: devo
0: vedere
1: venire a fare
0: in televisione, perché noi siamo famosi qui a Radio Calima perché dicono che facciamo il caffè buono. Abbiamo un segreto che non possiamo dire a nessuno. Non è che ci portiamo l'acqua da Napoli, no, qui non è. L'acqua è assolutamente quella decalcificata di Maspalomas, ma ci abbiamo un piccolo segreto che non possiamo dire. Il caffè dicono che sia buono, quindi quando venite a trovarci, se volete, vi offriamo un caffè. Non fate la fila qui fuori adesso, che altrimenti poi ci fanno pagare anche le tasse sul caffè.
1: Sul caffè, esatto. Spaccio di caffè.
0: Spaccio di caffè. Allora, 11:22, siete su Calima, Calima di Magnana. Barbie, dove ci portano le notizie?
1: Oh, parliamo di uno dei nostri tanti bei paradossi del vivere alle Canarie, delle nostre belle isole Canarie. In questo caso parliamo di sanità. È uscito un articolo che stavo leggendo, che trovo estremamente interessante, dove il titolo appartiene a uno studio sullo stato di salute della salute in Spagna. Praticamente, da quanto emerge, le Canarie sono la comunità autonoma che investe di più in sanità. Peccato che non ci sono le strutture. Quindi,
0: c'è sempre un ma, purtroppo, no?
1: Esatto. Pensate che addirittura l'investimento complessivo ha raggiunto 4.574 milioni di euro, che si traduce praticamente in 2.000 euro e pico di investimento pro capite, a confronto di altre, della media spagnola, che invece è un po' inferiore, ecco, sostanzialmente a questo. Soltanto che, appunto, come si sottolineava, nonostante lo stanziamento economico sia nettamente superiore a quello di comunità autonome come Madrid o l'Andalusia, il sistema sanitario delle Canarie non riesce a garantire, appunto, un'adeguata copertura dell'assistenza a causa di motivi strutturali molto chiari. Intanto la pressione demografica e il turismo, perché noi, oltre a dover combattere con la nostra stessa salute, ovviamente dobbiamo anche affrontare problemi che potrebbero avere i turisti quando ci vengono a trovare. Voglio dire, purtroppo può capitare. Le infrastrutture attuali non stanno crescendo all'altezza della crescita della popolazione, quindi questo qua è una carenza cronica, soprattutto per quanto riguarda attenzione primaria, sono assolutamente purtroppo insufficienti. In più c'è anche il discorso legato, che spesso diciamo, della difficoltà di avere il cosiddetto medico di cabecera, cioè il medico di base, più che altro di avere la disponibilità di una sita, di un appuntamento in tempi compatibili col fatto che
0: questa
1: guarisce
0: è una vecchia storia, Barbara, no? Quella del medico di cabecera. Io non ho idea del perché, lo posso immaginare, ma non sta a me dirlo per radio, insomma, ma è cambiato qualche cosa in maniera estremamente forte dopo il Covid. Io mi ricordo prima del Covid, che già stavo qui, era molto tutto più semplice, cioè quando dovevo prendere l'appuntamento con il medico di cabecera andavo sulla app e al massimo mi potevo, proprio quando proprio mi andava male, potevo aspettare 2 giorni, ma normalmente addirittura il giorno dopo mi è capitato addirittura il mattino al pomeriggio l'appuntamento con il medico. Adesso, se non passa almeno una settimana, ok, se ti va bene. Perché? Che cosa è cambiato? Si sono impigriti, c'è meno personale, il Covid ha fatto scappare delle persone. Che cosa è successo in tutto questo?
1: A quanto pare c'è poco personale, questo è un dato di fatto strutturale, cioè c'è poco personale sanitario, e poi perché voglio dire sostanzialmente non vengono assunte nuove persone, probabilmente, da questo punto di vista, oppure non vogliono venire qui da fuori, perché sappiamo che da come siamo messi noi, la nostra realtà insulare fa sì che comunque molte persone, come per esempio il personale docente, si ruota, insomma, se non altro su tutte le Canarie o comunque tutta la penisola, insomma, voglio dire. Quindi inoltre si parla da decenni di questi due nuovi ospedali nuovi che dovrebbero fare soprattutto a Tenerife, cioè l'ospedale che si dovrebbe raggiungere, appunto, l'ospedale universitario di Canarias e il Nostra Signora di Candelaria, perché Tenerife è abbastanza in crisi abbastanza forte, e lo stesso per quanto riguarda Gran Canaria. Parlano di un terzo ospedale di grandi dimensioni, perché è chiaro che se non costruiscono nuove strutture come qui a Coralejo, che c'è soltanto un centro di attenzione primaria, e noi in tutta Fuerteventura abbiamo un solo ospedale, cioè, voglio dire, è chiaro che poi ci sono delle carenze.
0: Però potete farvi il viaggetto in elicottero, se non ti sei, scusa, vuoi mettere?
1: Purtroppo così.
0: Vabbè.
1: Quindi, diciamo, insomma, questo è.
0: Comunque, questa è la situazione, però, insomma, la qualità è sempre buona, eh. Il problema sono sempre, insomma, le lentezze, le burocrazie e a volte il fatto che, come dicevo prima, dopo in particolare il Covid, molte situazioni si sono rallentate, troppo rallentate, e questa volta può portare dei disagi.
1: Per fortuna esiste il seguro privato,
0: Sì, ma anche quello ultimamente io vedo che non è, sì, c'è, però poi alla fine, anche l'altra volta io ho un seguro privato, sono andato per fare un'analitica, ok, normalmente prima quasi te la facevano sul momento,
1: sul posto,
0: adesso ho dovuto aspettare 4 giorni anche per fare un'analitica in privato, uno che sborsa una marea di soldi per quanto riguarda il seguro privato e poi deve attendere anche lì, no, c'è qualche cosa che non va. 11:28, tra poco le notizie naturalmente dall'Italia e dal mondo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, provvedimento che passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Era di nazionalità serba il casco blu della missione UNIFIL ucciso nel sud del Libano. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco. Il raid è venuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano. Compaiono questa mattina davanti al GIP di Castrovillari due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Ci sarebbero il caporalato o la guerra dei campi dietro gli omicidi. Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo l'inizio di giugno con un meteo instabile, ci si prepara un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi l'estate però l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazioni che poi lascerà spazio a caldo e sole. Al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier per la finale del doppio misto. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. È tutto, a più tardi.

0: la ragazza del Piper, Patti Pravo. Io che sono di Roma e che quindi conosco molto bene il Piper, l'ho detto anche altre volte che l'ultima volta che feci una serata al Piper, più o meno una 10-11 anni fa, ricordo, vi ricordo che giravo per il Piper tra i divanoni alla ricerca dei capelli ancora di Patti Pravo e di Renato Zero, perché secondo me ogni tanto qualcuno le trovano ancora, perché è rimasto tutto uguale, non è cambiato molto come cosa. Senti, Patti Pravo, questa è una canzone storica, no? Ovviamente siamo nel 1968, lui aveva fatto una canzone nel 2020, se non era qualcosa del genere, che si chiamava La Viaggiatrice You, ok? E questa canzone fu tacciata di una canzone incomprensibile, non tanto per il testo, ma perché lei ormai, visto che lei non si fa assolutamente nulla, lei dice,
1: nessun,
0: no?
1: Ritocchino,
0: nessun ritocchino,
1: no?
0: Eccetera, ormai non riesce più a parlare, no? E uscite in questi giorni un remix della Viaggiatrice You, che io ho ascoltato ieri un pezzo e ho riso per mezz'ora, perché già lei normalmente non si capisce niente di quello che dice e canta. Qua addirittura è andato proprio alla pazzia. Sentine un pezzo, senti se capisci qualche cosa, dimmi, eh. Siamo proprio alla follia qui.

0: che una parola su cinque si capisce, ok?
1: Ma è una scelta, Roby, è una scelta. Cosa ne sai tu di poetica?
0: Ho capito, è una scelta artistica, d'accordo, va bene.
1: È l'ermetica, non è... Non
0: l'ermetismo, montale, gli fa una pippa, come dicendo. Ok, va bene. Ok, allora, andiamo avanti con le notizie, ragazzi.
1: Parliamo di salute. di salute, di wellness, di fitness, di come sta cambiando il modo di intendere il benessere nelle generazioni, perché ho letto questo interessante studio che arriva dall'Italia, insomma uno studio della Doxa, quindi insomma del classico ufficio insomma di statistiche eccetera eccetera, che sostanzialmente spiega come sta cambiando il concetto di benessere nei giovani rispetto a noi. No, noi eravamo quelli no pain no gain, dove se non facevi fatica, se non eri performante al 1000 per 1000 non andava bene, dove per sudare, cioè dovevi sudare per forza per avere dei risultati per quanto riguarda la tua forma fisica, quindi diete restrittive, quindi tanti pesi, quindi palestre, con modelli di fitness estremi, no? Da questo punto di vista. Ecco, pare che quello che sta avvenendo nelle nuove generazioni invece sia un cambiamento nei confronti di una ricerca di un benessere più completo, di un benessere in qualche modo olistico, quindi dove l'attività fisica, lo stare bene fisicamente è il presupposto per non stare male, cioè per non stare male mentalmente, no? Quindi non si fa la dieta per dimagrire, si cercano, che ne so, i brain food, i cibi che fanno bene al cervello per non appesantirsi e quindi non essere performanti poi nel lavoro, piuttosto che invece che appunto fare robe estreme, trekking estreme, si scelgono le camminate dolci, si sceglie lo yoga, si scelgono cose che appunto finalmente per la prima volta uniscano davvero il benessere fisico al benessere mentale e quindi uno stare bene a tutti i punti di vista. Credo che sia una cosa molto sana.
0: Sì, sarà pure molto sana, però io posso essere cattivo, scusami, perché
1: a parte
0: il fatto che come al solito li vedi sempre soltanto tutti questi giovani che fanno queste cose, io vedo sempre solo tonnellate di giovani che stanno lì che scrollano con il telefonino tutto il giorno, punto e basta. Ma perché ognuno gli occhi vuole vedere. Sì, ho capito, però secondo te anche tutta questa ricerca, no, delle cose un po' più particolari di cui tu stavi parlando, è più per una necessità reale di vivere meglio oppure di fare qualche cosa alla moda che sia più instagrammabile da postare sui social?
1: Ma guarda, io credo che ormai le due cose siano talmente interconnesse, Robby, che non è che possiamo ormai tutto metterlo al bando perché è tutto a nome di social, no, perché tanto lo fanno solo per i social, diamoli per assodati. I social sono nel DNA di questa generazione, sono nati nei social, e quella è il loro terreno, cioè non possiamo estirparli da lì. Quindi posto questo, che ci piaccia o meno, vediamo come questa cosa viene gestita poi nel poco che resta di vita privata. Cioè io anche oggi leggevo un'altra roba che mi ha alienato, di uno stilista famoso, non mi ricordo il nome, che ha creato la prima collezione del primavera estate fatta in 3 minuti con l'IA ed è bellissima, cioè capito? Quindi lui ha dato il nome della collezione, 3 colori, 4 dettagli, vai prompt, e questo qua gli ha disegnato tutta la sua collezione. Che alienante, ma cosa ci dobbiamo fare?
0: Signori, cioè, signori, ha appena parlato Barbara Massaro, la paladina delle nuove generazioni. Meno male, che perché se ci fossero tutti quanti Matusa come me non andremmo avanti da nessuna parte. Va bene, ok.
1: No, dai, un po' tutte e due, su.
0: Ok, 11:41, va. Kalima.

0: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Certo che ormai quando si parla di musica estiva anche in Italia ormai è tutto merengue, reggaeton, salsa, bachata, cioè ormai è tutto latino, cioè quando vuoi fare una cosa estiva devi fare una cosa latina. È anche giusto, sia ben chiaro, perché noi che viviamo le Canarie sappiamo quanto la musica latina entri nel sangue delle persone, però è strano questa...
1: Anche la mattina alle 9 quando organizzano le barbacoe vicini di casa iniziano a metterla su a manetta o nel cuore della notte.
0: Senti, io c'avevo un argomento che volevo ancora leggermente approfondire, perché io in questi giorni sto continuando a vedere sempre tonnellate di post o di commenti, di articoli su questa storia, no? Che c'è stato un abbassamento, ne parlavamo anche ieri, del tasso turistico alle Canarie al mese di aprile, e le previsioni per maggio non sono assolutamente buone da questo punto di vista. Però è vero che in alcune situazioni, vedi Fuerteventura o comunque in generale, c'è sicuramente questo tipo di problema, però io veramente ho letto delle cose di una fantasia tale riguardo a questo argomento che veramente non se ne può più, ma non soltanto dai commenti delle persone che a volte giustamente magari non conoscono le situazioni e non ci ragionano su, ma le cose peggiori arrivano proprio da blogger, da giornali, da situazioni online dove pur di acchiappare dei like, dei consensi o fare litigare le persone sotto al post, dicono veramente di tutto e di più. Ma perché? Vorrei dire, nel senso che sì, è vero, c'è una flessione, abbiamo più volte detto che la flessione è sicuramente dovuta a tutto un insieme di fattori, e non semplicemente andando a dire sempre le solite cose, perché qui ci rubano il lavoro e quello e quell'altro, tutta una situazione a livello o di complotti eccetera. Ragazzi, stiamo vivendo una situazione internazionale difficile, ok? La gente realmente ha problemi, ha meno soldi, o comunque chi prima si poteva permettere qualche cosa anche per poter fare delle vacanze in più, adesso sta scegliendo delle cose meno costose o addirittura non ci va. C'è un insieme di cose che portano a questa situazione. Non potete andare a dare la colpa a uno o all'altro, dovete fare avere una visione un pochettino più aperta, oltre al fatto, lo dicevamo anche ieri, che non sempre si può solo crescere. Il concetto della crescita, poi questo vale anche in economia, è un grosso problema generale secondo me, perché se noi ragioniamo sempre che tutto deve crescere, ragazzi, prima o poi qualche cosa si deve anche fermare,
1: la bolla esplode
0: esatto.
1: Ma anche perché non è che abbiamo meno soldi, che con gli stessi soldi compriamo meno cose, cioè i soldi sono sempre gli stessi, c'è il resto del mondo che costa di più, perché è quello, cioè se vai a fare benzina e con 20 euro ci arrivi dal benzinaio e poi torni a casa, praticamente siamo sempre lì. Purtroppo è così, bisogna fare buon viso facendo un
0: semplice elenco di tutto quello che è successo dall'inizio dell'anno a oggi, anzi anche un po' prima, insomma, abbiamo avuto insomma la guerra, il problema,
1: le guerre,
0: ok, d'accordo, crisi economiche generali collegate alle guerre eccetera, la questione del carburante, non parliamo poi del tempo che comunque anche lui ha leggermente contribuito. Abbiamo avuto una stagione qui alle Canarie decisamente più fredda del solito, ok, e con l'amplificazione spesso e volentieri anche molto negativa dei social, tanto per poterne parlare, solito discorso, ha fatto sicuramente anche questo un

0: ore, nonostante noi con i nostri buoni alisei comunque abbiamo sempre la nostra bolla di tempo temperato rispetto a quelle che sono le grandi città, rispetto al centro Europa. Però ti assicuro che quest'anno tantissima gente, ci sarà un over mountaining, diciamo così, verso le mete in alto, verso le Alpi, verso gli Appennini, verso
1: poi
0: zone...
1: Del resto, scusami, ma se uno vuole proprio beccarsi un tornado non c'è bisogno di venire in un posto tropicale, basta andare a Roma. Ieri ho visto delle immagini, ragazzi, su a Roma, veramente incredibili. Io da romano non ho mai visto delle scene simili, perché vedere una tromba d'aria che fa i danni che ha fatto in mezzo a una città in pieno centro o comunque in zone centrali mi ha veramente un po' turbato, devo dire. Però insomma, ormai il tempo che stia un pochino cambiando lo stiamo vedendo giorno dopo giorno, che sia dovuto all'inquinamento, che sia dovuto all'operazione dell'uomo verso la natura, a un ciclo che c'è sempre un ciclo anche a livello del tempo nei secoli. Però insomma qualcosa sta un po' cambiando e bisogna farci i conti con queste cose. Quindi ragazzi, anche la questione delle Canarie, del venire qua, che molta gente sta rallentando la permanenza e insomma il venire qua in vacanza, è capibile. Però non c'è bisogno di andare a scomodare tutta una serie di cose, oppure fare
0: i poteri forti,
1: situazioni incredibili, la politica dietro. Ci sono tante cose che possono anche competere alla politica, perché tante cose si possono sicuramente fare meglio, ma provate voi a gestire tutto questo insieme di cose con tutto quello che è successo negli ultimi 6-9 mesi in tutto il mondo, e quindi anche alle Canarie. Non è che soltanto le Canarie sono in difficoltà, in generale ci sono delle difficoltà. È ovvio che in posti più vicini, come possono essere anche la sola Spagna, ok, senza arrivare alle Canarie, è più facile che la flessione sia minore, perché comunque il viaggio per arrivare in Spagna è decisamente più corto che venire alle Canarie, che comunque è sempre 8 scogli in mezzo al mare, no?
0: Esatto.
1: Bene. Vabbè, insomma, mi andava di dirlo, perché in qualche modo veramente sono stufo di leggere di tutto. E ecco, una cortesia a tutti coloro che hanno in mano giornali, blog. Io capisco che tutti quanti in qualche modo vivete e si vive di like, di commenti, eccetera, però a un certo punto siate anche un pochettino più tranquilli. Cioè non potete continuare a fare continuamente post su post solo esclusivamente per terrorizzare le persone. Non fate nulla di buono per le
0: esatto.
1: Canarie, assolutamente no, fate soltanto di buono qualcosa per voi, e neanche so quanto, perché poi alla fine chissà quanto vale riuscire ad avere 10 like in più su un post. Alla fine in qualche modo rende giustizia al vostro ego, ma al

0: Buongiorno da Marcello Salis. La stabilità meteorologica nell'arcipelago è fortemente condizionata dal vento. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato per la giornata di oggi una forte intensificazione degli alisei, con raffiche molto intense che potranno superare i 70 km orari in diverse zone delle isole montane e a Lanzarote. Sul fronte economico e sociale, l'intero comparto primario e agroindustriale delle Canarie ha unito le forze per richiedere un incontro urgente con il governo regionale, manifestando profonda preoccupazione per le crescenti difficoltà strutturali che minacciano la sostenibilità e il futuro del settore. Per la cultura, grande appuntamento a Lanzarote, dove la Fondazione Cesar Manrique inaugura proprio oggi, nella sua sede di Arrecife, la mostra intitolata Canzoni dell'Anima, dedicata al celebre artista Alberto Corazon, esponendo per la prima volta nell'isola questa serie artistica ricca di fascino e mistero. Ci spostiamo a La Palma, dove nel comune di El Paso prende il via oggi la terza edizione del Festival Allo Rural, un evento etnografico unico che fino a sabato unirà arte, musica folk, pastorizia e la migliore gastronomia tradizionale dell'isola. Infine, per i consumatori della provincia di Las Palmas si registra oggi una forte variazione nei prezzi dei carburanti, con la stazione di servizio più economica individuata nel comune di Telde, dove la benzina 95 è quotata a 1,26 euro al litro. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más.

0: Oggi è un po' la giornata delle bossette, no? Un'altra bossetta nuova, la bossa nuova, che è un tipo di ritmo che mi è sempre piaciuto tantissimo, molto raffinato. Chi lo fa bene poi ha sempre degli ottimi risultati. Siete su Radio Kalima, questa era Half a Minute, come dire un minutino, sai questa cosa che è terribile che si dice, quando si dice, quando c'è qualcuno che dice arrivo tra un minutino, io vorrei proprio prendere, dargli uno schiaffone di quelli che arrivo tra un minutino. Vabbè. Matt Bianco era il 1984 e adesso, cara Barbara, che cosa succede? Succede che diamo il via anche alla diretta su Facebook. Perché? Perché siamo giunti, come ogni 15 giorni più o meno, di giovedì all'appuntamento con lo studio legale Giambrone & Partners, e oggi ci colleghiamo esattamente con l'ufficio di Madrid, con la sede di Madrid di Giambrone & Partners. C'è l'avvocato Miguel Rojo Polo, che è il nostro ormai conoscente, che vediamo più volte, a cui diamo come sempre la nostra buona giornata. Buongiorno avvocato, come sta?
1: Buongiorno, molto bene, piacere.
0: Oggi abbiamo un argomento molto interessante, in particolare per le aziende, no? Perché si vuole spiegare cosa deve fare, no? Un imprenditore affinché una società non si indebiti o addirittura non fallisca. Si parla di errori societari che possono anche veramente influire sul valore della società, in particolare di fronte alla vendita di questa società, no? Avvocato, qual è il confine tra un errore societario che semplicemente ti fa scontare il prezzo e ciò che consideri un vero e proprio deal breaker, no? Un errore che fa fallire completamente questa operazione?
1: Sì, è molto semplice. Il confine è definito da una sola parola, che sarebbe la titolarità. Cioè un errore che provoca uno sconto sul prezzo è una contingenza sanabile o quantificabile. Per esempio, se l'avvocato della società acquirente scopre che manca un aggiornamento del libro registro soci o che ci sono verbali non firmati, ciò genera una diffidenza, si traduce in una riduzione del prezzo, no? E l'acquirente sa che dovrà spendere soldi in avvocati per sistemare le carte, i documenti, e calcola questo costo, no? E aggiunge un margine di rischio e lo sottrae dal prezzo finale, no? Comunque il business resta fattibile, no? Ma il venditore incassa di meno. In cambio, rispondendo alla domanda, un deal breaker sarebbe un difetto di continuità delle trascrizioni o di proprietà che svuota di contenuto l'azienda, rendendo che il rischio sia insostenibile perché l'acquirente si espone a un contenzioso che può distruggere il business il giorno successivo alla firma della vendita, no? E un esempio molto chiaro sarebbe, per esempio, il vuoto di attivi nella proprietà intellettuale industriale, perché se un'azienda vende un software di successo o una piattaforma di e-commerce, ma il codice sorgente originale, per esempio, è stato sviluppato da un programmatore esterno o da un socio fondatore che se n'è andato con un brutto rapporto, senza firmare un contratto di cessione a favore dell'azienda, l'azienda sarebbe una scatola vuota, no?
0: Certo.
1: Perciò un acquirente professionista non rischierà milioni di euro o decina di euro acquistando una società che può essere citata in un giudizio per violazione del diritto d'autore, per esempio.
0: Esatto. Da quando sia una vendor due diligence, no? Con 12 mesi di anticipo, come si giustifica ad un cliente che questo esame preventivo non è una spesa legale, bensì un investimento diretto nel moltiplicatore di vendita? Intanto, che cos'è una vendor due diligence? Spieghiamolo prima.
1: Una vendor due diligence è un esame previo alla vendita che si fa per conoscere come il rapporto, lo stato fiscale, mercantile, societario della società che si vuole comprare, no? o acquirire. In questo caso, per esempio, non è una spesa, è un investimento, no? Se io voglio acquisire una società, devo sapere esattamente lo stato di questa, no? Perciò, come si giustifica? Si giustifica parlando nell'unica lingua che l'imprenditore comprende alla perfezione, che sarebbe l'impatto sul bilancio e il controllo della trattativa, no? E molti imprenditori vedono questa due diligence o vendor due diligence come una visita medica imposta dall'acquirente, no? Il problema è che se non si fa per esempio, se l'auditore dell'acquirente trova uno scheletro nell'armadio, che si dice, no? Per esempio, che un marchio chiave è scaduto, o che ci sono contratti con fornitori senza blindatura della proprietà.
0: O magari,
1: no?
0: Il marchio è stato registrato a nome di una persona che non c'è più, a volte capita.
1: Per esempio, un buon esempio è quello, no? Ovviamente l'auditore dell'acquirente utilizzerà queste scoperte come un martello per demolire il prezzo di vendita nella fase finale, no? E quando il venditore già è psicologicamente stanco e ha investito mesi nel processo, no? Perciò una vendor due diligence che si fa 12 mesi prima sarebbe come una, come un'autopsia, no? Se si fa in tempo e tu lo richiedi ai tuoi avvocati, questi possono scoprire che il marchio dell'azienda non è registrato o qualsiasi questione, che ci sarà tempo per mettere a posto, no? E quando l'acquirente arriverà alla fase dell'audit mesi dopo, questo problema non esisterà più e si potrà evitare, no?
0: Senta, avvocato, se dovesse indicare un unico primo passo a un imprenditore che oggi ha un bilancio finanziario impeccabile, ma sospetta di avere un disordine legale invisibile nella propria azienda, da dove dovrebbe iniziare da subito per tranquillizzarsi e risolvere eventualmente
1: i
0: problemi?
1: Il primo passo sicuramente assoluto per fare domani sarebbe la redazione di un inventario di correlazione per gli attivi essenziali, no? Questo è un esercizio logico, ma non tutti lo fanno, no? E l'imprenditore deve prendere un foglio di carta ed elencare i tre attivi che fanno guadagnare davvero la sua azienda, no? Non stiamo parlando di mobili o i computer, no? E parliamo di attivi intangibili e contrattuali, come per esempio di chi è il marchio o chi è il proprietario del software, no? O il database dei clienti, no? O per esempio se il contratto di locazione del locale commerciale nella via dello shopping di lusso ha un accordo di distribuzione esclusiva, no? Una volta che si identificano questi pilastri che sostengono il valore del business, la domanda legale immediatamente posteriore sarebbe dove si trova l'atto ufficiale che dimostra senza margine di errore che la società a responsabilità limitata è la proprietaria assoluta di questo attivo, no?
0: Certo.
1: E una volta identificato, l'imprenditore deve andare alla ricerca dei documenti per poter dimostrare tutto questo e il giorno di domani poter dimostrarlo fronte a un terzo che vuole comprare la società, no?
0: Che poi credo che è un grosso problema per chi deve vendere una società, per esempio, magari anche se la società viene venduta non perché è in difficoltà, ma magari anche perché semplicemente il venditore vuole monetizzare un successo, poi uno rischia di ritrovarsi in mano una società che, pur essendo di successo, magari anche con un fatturato importante eccetera, poi però nella vendita si rischia che vengano smontate tutta una serie di cose, si scopre che dietro a tutto questo poi nella vendita si rischia di vendere come dicevamo prima, una scatola vuota che ha soltanto in quel momento un successo, ma nel momento in cui poi c'è un passaggio rischia che il compratore possa ritrovarsi con qualche cosa che vale molto meno di quello che è il successo che in quel momento ha la società. Senta, hai affermato che lo statuto sociale è soltanto un abito confezionato in serie e che il vero valore viene protetto dal patto parasociale. Perché un acquirente professionale fugge da una società partecipata al 50-50 se questa non dispone di questo documento?
1: Chiaro, questo è logico, perché un acquirente professionista fugge da una struttura al 50-50 che non ha patti parasociali perché se si trova davanti non ha un'opportunità di business, è un futuro problema, no? Perché gli statuti sociali standard delle società che si firmano dal notaio al momento della costituzione sono proiettati per adempiere requisiti minimi legali, però non servono per risolvere conflitti umani o strategici, no? Per esempio, in una società con il capitale ripartito esattamente a metà, come quella dell'esempio, la legge esige maggioranze che rendono l'accordo di entrambi i soci obbligatorio per qualsiasi decisione rilevante, no? Come per esempio l'approvazione del bilancio, la distribuzione dei dividendi o la nomina dell'amministratore, no? Se i due soci, che magari hanno iniziato come amici o familiari, hanno una divergenza strategica o semplicemente smettono di parlarsi, la conseguenza sarebbe una paralisi societaria assoluta, no? L'azienda entrerebbe in una situazione che non sarebbe possibile adottare alcuna delibera. E perciò un investitore o un fondo di private equity che può essere interessato nella società non inietterà mai denaro in una società il cui blocco di uno dei soci possa congelare l'operatività, no?
0: Certo, e questo è il motivo per cui spesso e volentieri viene consigliato di fare anche semplicemente tipo il 51-49, in modo che comunque ci sia un bilanciamento tale per cui uno poi alla fine può decidere, no?
1: Esattamente, esattamente. In questo senso anche sono utili i patti parasociali, perché sono un po' un abito su misura, no? Che include strumenti di sblocco e strategie di uscita, no? La più famosa, per mettere un esempio, no? sarebbe la clausola di drag along, che sarebbe come il diritto di trascinamento, diciamo, no? E che praticamente quando un acquirente offre una cifra eccellente per il 100% dell'azienda e se non c'è un patto parasociale, uno dei soci, anche se solamente possiede il 5% o il 10%, se rifiuta di vendere per un capriccio personale, l'operazione salta completamente, perché anche perché l'acquirente vuole il controllo totale del 100%, no? Certo. Con questa clausola il socio in minoranza deve essere obbligato a vendere le proprie quote alle stesse condizioni della maggioranza, eliminando qualsiasi potere di estorsione, no? Dell'ultimo minuto. Perciò il patto parasociale non è burocrazia, è una garanzia per l'acquirente, no?
0: Avvocato, purtroppo siamo un pochino in ritardo, non so se c'è Barbara che ha una domanda in particolare per il nostro avvocato.
2: Ma guarda, onestamente vi avete parlato abbondantemente, sono argomenti molto delicati che io, non avendo mai avuto né società né niente, essendo soltanto io e me stessa, mi limito ad ascoltare e pendo dalle vostre labbra.
0: Bene, avvocato, insomma, intanto grazie, perché speriamo di aver fatto comunque un po' di chiarezza su coloro che si ritrovano a dover vendere una società. Il concetto di base è quello che dicevamo prima, bisogna sempre stare molto attenti che tutto quanto sia in ordine, in particolare bisogna sempre controllare che, nonostante il successo o le problematiche che possono avere un'azienda, dietro poi ci deve essere un certo tipo di ordine anche su quello che ogni società ha di proprietà reale o non reale. L'importante è che non ci siano poi delle sorprese per chi va a comprare la società. Come dicevamo prima, facevamo l'esempio del marchio o di altre cose. È molto interessante l'esempio che faceva riguardo per esempio a un software che viene magari prodotto e venduto da questa società, però magari questo software non è più realmente di proprietà della società, perché il programmatore che l'ha fatto o il socio se n'è andato. Quindi in realtà nella vendita di questa società sì, vendi il fatturato, ma poi in realtà non vendi quello che è l'oggetto fondamentale della società.
1: È un problema abituale. Niente, vi ringrazio molto l'opportunità e
0: bene, avvocato, ci vediamo alla prossima, ok?
1: Alla prossima, grazie a voi.
3: Buona giornata. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. violenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
6: Carica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Lo vedi?
1: Ça fait du bien.
0: Ogni tanto ti ci mando, come si dice.
2: Esatto.
0: Vabbè, bello, insomma. Comunque. Allora, le 12.28, prima di dare la linea a Roma con le news, abbiamo una notiziola di quelle, sai, proprio veloci, che passano, tirano lo schiaffetto, pum, e se ne
2: va bene,
0: via.
2: Allora cambio notiziola e parliamo dei preparativi che stanno iniziando ad avvenire per la notte di San Juan, che come sappiamo è uno degli eventi chiave dell'estate canaria, dell'estate spagnola, dell'estate in generale.
0: Mi ricordi la data, il 24?
2: Il 23 è la vispera di San Juan. Sì, San Juan è il 24, quindi si festeggia il 23 sera.
0: Che bello, io la trovo una cosa bellissima. Ogni volta mi piace tantissimo andare giù al mare, vedere tutte le cose. Mi piace.
2: Esatto. La tradizione dei fuochi di San Juan, appunto, sono quelli che segnano un po' l'inizio dell'estate, però è regolamentata, questo lo ricordo a tutti. Ci sono dei luoghi, insomma, bisogna chiedere il permesso per poter fare i fuochi nei vari aiuntamenti. Se poi è uscito il termine massimo qui a Porto del Rosario, quindi per quanto riguarda Fuerteventura il termine è il 18 giugno. Informatevi, guardiamo, magari nei prossimi giorni daremo anche un po' di informazioni in questo senso, perché insomma ricordiamo che i fuochi liberi non sono permessi, a meno che non andate in una spiaggia che è in Gattie, allora non vi beccano, però voglio dire, tecnicamente bisogna comunque chiedere il permesso. Qui a Fuerteventura è molto molto bello, c'è la tradizione di andare al sud a Coffete e un po' ovunque, insomma, c'è questa cosa. Ricordiamo che è un po' uno dei grandi riti, bisogna poi saltare il fuoco, bisogna buttare via le cose, scrivere su un fogliettino le cose che non sono andate bene nell'anno e metterle ad ardere, fare dei buoni propositi per l'anno a venire, insomma è una bella tradizione.
0: E poi se magna, se beve. Io prima, quando parlavo dei fuochi, giustamente tu parlavi dei fuochi che poi quelli che saltano e quelli che insomma si accendono, ma io pensavo anche ai fuochi d'artificio, perché normalmente ci sono comunque spesso e volentieri anche spettacoli pirotecnici sulle spiagge più importanti. Qui per esempio a Maspalomas la notte di San Juan è molto sentita, e tutta la spiaggia delle dune, ma insomma tutta la parte sotto l'annexo Dos è veramente stracolmo di persone, impossibile parcheggiare, bisogna arrivarci in qualsiasi altro modo, perché chi conosce il sud di Gran Canaria sa che la spiaggia l'ingresso nella spiaggia delle dune dalla parte dell'annexo Dos è praticamente una specie di discesa, dove una volta che sei arrivato lì non sai più dove andare.
2: Basta. Cioè, devi buttare via la macchina.
0: Esatto, perché quindi parcheggi ore prima, e poi sappi che se parcheggi ore prima poi devi andartene via ore dopo. Veniteci a piedi, è la cosa migliore. Diamo la linea a Roma, ci sono le news, noi torniamo subito dopo.
3: En Canarias
4: es la hora 12:31 minutos.
3: Sono le 12:31 minuti. Radio
5: Calima. Bentrovati dalla redazione. Stragi del 93, sono state archiviate le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. L'ha deciso la GIP del Tribunale di Firenze perché non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra la Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio e il suo stretto collaboratore. La giustizia resta un'emergenza, al commento di Marina Berlusconi. Il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione. E quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Intanto Israele e Libano dicono sì alla tregua, ma Hezbollah si oppone. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Le indagini proseguono, per ora le ipotesi dietro gli omicidi sarebbero il caporalato o la guerra dei campi. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, in provincia di Livorno. La vittima, un uomo di circa 30 anni di nazionalità straniera, sarebbe precipitata ad un'altezza di circa 6 metri, finendo all'interno di un macchinario. Atletica, oggi è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Saranno 18 gli azzurri impegnati, con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolare 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello di 200 Letzile Tebogo. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: chi è? Lui chi è? Renato Zero, il triangolo 1978, il momento d'oro di Renato Zero nella sua versione, quella ancora meno santone e più, come dire, più divertente. Anche il momento, secondo me, in cui ha dato il massimo nelle canzoni, anche se poi devo essere sincero, negli anni 80 e 90 meno canzoni famose in generale, ma due o tre spettacolari, perché insomma ci sono canzoni tipo Cercami o I migliori anni della nostra vita, che comunque sono dei grandi, grandi, grandi pezzi. Le 12:38, cara Barbie. Allora, vediamo un po' di andare avanti. Siamo nell'ultima mezz'ora, quindi le ultime due notizie che possono accompagnare i nostri ascoltatori. La prima da dove arriva?
1: Ma la prima arriva dal mondo dei giovani, nel senso che stavo leggendo durante la pubblicità un'analisi molto molto interessante di una psicologa, di una psicoterapeuta, rispetto alla visibile aumento di violenza giovanile, di giovani che fanno sempre più cose brutte, no? Cioè, quindi che picchiano, che a volte arrivano ad uccidere per gelosia, per frustrazione, il più delle volte per futili motivi. E allora questa psicologa, scusate, su True Crime analizzava un po' quello che ci può essere dietro questo malessere esistenziale, questo modo disfunzionale di gestire la rabbia, e analizzava tutta una serie di punti che secondo me sono molto molto interessanti. Intanto un po' questo bisogno di essere maschio dominante, no? Questo maschio alfa che deve ribadire davanti al mondo intero che è lui che comanda ed è lui che si fa bello davanti al gruppo, talvolta anche veicolato da determinati messaggi che arrivano anche dal mondo del trap, della musica, voglio dire, che non è esente dall'influenzare questi
0: assolutamente
1: giovani,
0: no,
1: che sono sempre più influenzabili in qualche modo. Hanno una fragilità emotiva, una incapacità di gestire appunto il rifiuto, la gelosia, il fallimento, che è dovuto da una serie di fattori. Sicuramente il fattore dominante è l'estrema visibilità loro che hanno H24 7 su 7 dovuta dalla presenza dei social media, perché chiaramente quello che doveva essere gestito come un fallimento personale, quindi la ragazza che ti lascia, quindi piuttosto che quello che ti bullizza, eccetera, diventa pubblico. E quindi fallimento, il senso di frustrazione cresce in maniera esponenziale,
0: certo.
1: Si amplifica, no? Quindi questo bisogno di proteggersi. Poi questa cultura della gratificazione immediata, no? Questo circuito dopaminico dato poi anche dallo scrolling, dato da tutto questo bombardamento di cose. Quindi quando non si accetta il fallimento, non si accetta dover arrivare a una cosa, non si accetta il rifiuto, e quindi questo bisogno dopaminico fa sì che nel momento in cui c'è il fallimento, cioè il rifiuto, ci si va in blackout, si va in blackout emotivo e non si sa come reagire, quindi l'azione subentra al pensiero, invece che pensare che stai male, agisci, quindi picchi, quindi dai botte, quindi fai l'acting out, si chiama in termini psicologici. Quindi la cultura del possesso relativo alla donna, per esempio, no? La donna non è la persona che sta accanto a me, ma è quella che mi sostiene nella fragilità del mio io, e stiamo parlando di minorenni, di ragazzini, che se non è mia allora non può essere di nessuno. Quindi tutti questi fattori insieme creano appunto questa violenza giovanile, data anche poi da quello che è il dibattito che si sente, i toni che ci sono in giro nella politica, nella musica, nei dibattiti, gli argomenti che continuano a rievocare questa cosa qua della dominanza e della superfazione, che hanno un terreno fertile per giustificare poi la violenza giovanile.
0: Non dimentichiamo poi anche le serie televisive, che sono sempre comunque un concentrato di violenza, spesso anche gratuita. È vero che nei film, nei telefilm, la violenza in qualche modo c'è sempre stata, ma ormai l'offerta è talmente così ampia, ormai è diventato così facile, no? Mettere la violenza, a volte anche semplicemente spettacolarizzata, che sai, chi non ha i valori ben chiari e chi è molto fragile da questo punto di vista rischia di avere degli esempi anche da questo che poi non possono essere filtrati giustamente. Tante persone, tanti adolescenti magari si ritrovano a guardare per ore serie televisive e non solo, con estrema violenza, e sono quasi portati, no, a pensare che sia quasi normale uccidere una persona per una stupidaggine.
1: Certo. Esatto, con la cultura della rabbia, la cultura che giustifica tutte queste cose. Insomma, ovviamente a fronte di tutto questo abbiamo fatto questo elenco ovviamente di cose che sono sotto gli occhi di tutti, perché i dati sono davvero allarmanti, davvero. La cosa che si può fare è la cultura delle emozioni, parlare con questi ragazzi, educare all'amore e insegnare a gestire il conflitto superando la logica del vincitore. Quindi non è tanto che devi vincere per forza, il conflitto puoi accettare anche di sopravvivi alla perdita, ti assicuro, si sopravvive, si può andare avanti, si può ricominciare. Quindi insomma, noi adulti abbiamo un compito educativo molto molto forte che dobbiamo secondo me farci carico, perché se aspettiamo che lo faccia il substrato sociale e tutto quello che c'è intorno, campa cavallo che l'erba cresce, ecco.
0: Assolutamente. Bene, 12:43. Oh, guarda chi c'è. C'è la
1: chi
0: tua
1: c'è,
0: amica.
1: C'è la mia amica.
0: Sì, c'è il Carlo che con Manu Ciao.
2: Radio Calima. Salida del vuelo con destino a la

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.

0: Te la ricordi? Le tattoo, con questo pezzo, era il 2002, cara mia. Senti, prima di dare l'ultima notizia, lo sai che sì, l'altro giorno ho iniziato a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ecco, come l'hai iniziato a vedere? Non hai iniziato visto tutto?
0: No, perché a parte che non avevo il tempo, quindi in qualche modo ho sospeso. Però devo essere sincero, io ho sospeso dopo circa 25-30 minuti. E sì, vabbè, carino, divertente, c'è cioè tutto quello che vuoi, però non lo so perché mi ha un po' annoiato nella prima mezz'ora. A un certo punto ho detto vabbè, adesso ho altre cose da fare, mi interrompo, lo rivedo più tardi, no? E poi non sono ancora andato avanti. Strana come cosa, eh? L'aspettavo tanto.
1: Magari non eri nell'umore giusto.
0: Probabile,
1: non lo so. Comunque, voglio dire, non è che stiamo parlando di un capolavoro della storia della cinematografia.

0: Impressionata da bambina, guarda la Bella e la Bestia, cioè no, non esiste.
1: Cosa c'entra? Cioè, sono cose diverse. E invece secondo me incontri ravvicinati del terzo tipo ti piacerebbe, perché è una fantascienza completamente diversa da quella, cioè non stiamo parlando di quelli che vanno sui pianeti, cosa. È una cosa molto psicologica, molto molto
0: appunto
1: bella.
0: Ancora peggio, la mia mente narrativa non è in grado di accettare certe cose. Invece parliamo di cose, ecco, di cose serie. Parliamo del concerto di ieri sera, con cui volevo chiudere il nostro appuntamento di oggi. Insomma, in un mondo di autotune, un mondo di voci campionate, in un mondo di fondi già registrati, eccetera eccetera, ieri sono saliti sul palco del Dall'Ara a Bologna per l'unica data italiana i Metallica, e hanno fatto i Metallica. Grazie a Dio c'è ancora qualcuno che le chitarre le sa suonare, che sa far vibrare veramente il pubblico. È stata una data molto molto molto bella. Insomma, ho visto un sacco di video, ovviamente loro tutti in perfetta forma, lo diciamo sempre, le vecchie glorie della grande musica non ci mollano assolutamente mai. Tra l'altro avevano la tipica struttura del palco centrale che molto spesso si usa nei concerti metal, in modo tale che il
1: tutti
0: pubblico
1: possono ascoltare, certo, bene.
0: Sia tutto intorno. Sono saliti sul palco intorno alle 21, preceduti come sempre dalle due intro, cioè It's a Long Way to the Top degli ACDC e The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone. Con queste note poi loro sono saliti sul palco, dove hanno eseguito tutti i loro brani più iconici, insomma, con degli assoli di chitarre basse che sono, voglio dire, sanno di Metallica lontano, cioè che ti elevano lo spirito in un mondo,
1: ecco,
0: di autotune.
1: A livello dei Metallica non vado oltre Nothing Hell Matters, che ovviamente mi piace tantissimo, però poi tutto il resto faccio più fatica. Io sono più un rockettaro di quello più morbido, no? non metallaro, diciamo, però
0: loro
1: tanto di cappello, sono fantastici.
0: Nel mondo dei metallaro, i Metallica sono quasi, sono dal limite, perché vengono considerati troppo mainstream, troppo commerciali, cioè vengono salvati solo perché sono i grandi Metallica. E poi è stato bello perché a un certo punto loro in tutti i tour, come fanno sempre, fanno un tributo al posto che li ospita, e in questo caso hanno fatto praticamente la sigla in italiano di Kenny Guerriero cantata in italiano, ed fantastica. È stato molto molto bello, quindi insomma volevo ringraziare i Metallica a nome di tutti per aver suonato in Italia, per in qualche maniera soddisfatto anche le menti dei rockettari.
1: Bene, noi per questo giovedì 4 giugno abbiamo terminato la nostra trasmissione. Noi torniamo giovedì, signor, domani venerdì 5, ovviamente alle 11, con le tante cose che facciamo il venerdì, tra cui domani mi toccherà fare una cosa che ho promesso per errore 15 giorni fa, e tu forse ti ricordi cosa devo fare, e mi sa di
0: certo
1: sì,
0: che sì,
1: ecco, esatto. Quindi domani attenzione, perché nell'appuntamento delle 12.05 insieme agli amici di Toda Canarias, ovviamente Luca e Selvaggia mi costringeranno a fare una cosa che io fino all'ultimo combatterò per non fare, ma poi alla fine la farò.
0: La farai,
1: vedrai, ok. Poi ovviamente 12.35 anche l'agenda del Find. Chiudiamo Barbie oggi con una richiesta di un nostro ascoltatore da Tenerife, esattamente da Costa Deche, che voleva ascoltare insomma una canzone storica degli anni 70 di un gruppo fantastico italiano che sono i Nomadi, e quindi il loro più grande successo in assoluto, che è Io Vagabondo, che non sono altro, che li dedichiamo volentieri. Ciao Stefano,
0: e un po' a tutti noi vagabondi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13, 31 minutos.
2: Sono le 13 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri, altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessato il fuoco con Israele, mediato dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu e il ferimento di altri due durante un attacco in Libano. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. È morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge nel comunicato della famiglia. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dobrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
4: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per fare questo viaggio del nostro magazine anche per la giornata di oggi. Sapete qual è una di quelle tendenze più strane di questo inizio di mese? Le persone che si concedono delle mini vacanze, ma mini da un'ora, vacanze di un'ora. Tra poco parliamo di questo boom che sta avendo questa nuova tendenza nei primi giorni di giugno. Ready?

Siete con Yuri Caliolo all'interno di The Mag, il nostro magazine. Come ben sappiamo, appena arriva questo mese, quindi giugno, inizia anche quella sensazione tipica, no? La voglia di scappare, di andare altrove, di lasciare il proprio lavoro, di andare in altri posti che non sono per niente simili all'ufficio. Quindi davanti a noi magari le onde, il mare, la sabbia, i cocktail freschi, il ghiaccio, le donne, gli uomini, no? È tutto quello che piace ad una persona durante questo periodo. Il problema è che non sempre si può partire davvero, non lo si può fare subito, e allora sta nascendo questa nuova abitudine urbana molto curiosa, che sono le microvacanze. Persone che finiscono di lavorare e si ritagliano un'ora, giusto due, per fare qualcosa che rompa completamente la propria routine. C'è chi magari prende il treno e va a vedere il tramonto in una città vicina, chi va a mangiare un gelato in una zona mai vista, chi si mette semplicemente in un parco con un libro, il telefono spento. Sembra una sciocchezza, no? Ma molti raccontano che funziona davvero, perché il cervello non ha bisogno soltanto di ferie lunghe, di prendere quelle due settimane, tre settimane ad agosto. Ha bisogno di interrompere il proprio ritmo per stare bene, soprattutto quando arrivano queste belle giornate. Infatti sui social stanno girando tantissimi contenuti legati a questa idea del piccolo viaggio quotidiano, anche perché oggi non sempre abbiamo il tempo di, non dico cambiare totalmente la nostra vita, ma di cambiare la nostra routine. Magari possiamo cambiare atmosfera anche solo per un'ora, e a volte basta quello per sentirsi già un po' altrove.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi.

0: Giovedì insieme The Meg con Yuri Caliolo nel nostro consueto viaggio, e adesso c'è lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.
1: Viva l'Italia!

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti. Al via alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo, entrato di nascosto nell'appartamento della vittima, era riuscito ad ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. Via libera definitivo dell'Aula del Senato con 78 voti favorevoli e 38 contrari alla DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il testo, già approvato dalla Camera, diventa legge. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Tra poco, cari amici di The Mag, parliamo di moda, perché in questo momento storico sta tornando di moda una scarpa volutamente rovinata. La compri nuova e poi subito

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Caie El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el Tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.

0: Cari amici di The Mag, all'interno del nostro magazine parliamo veramente di tutto. Adesso è arrivato il momento di aprire una parentesi sulla moda. Come ben sappiamo, nella moda succedono sempre cose abbastanza discutibili, strane, però questa sta facendo discutere parecchio. Ci sono dei marchi che stanno lanciando delle scarpe nuove che sembrano già usate, con graffi, colori sbiaditi, suole sporche, è tutto un effetto visivo, no? La cosa incredibile è che stanno andando fortissimo. Molti si chiedono: ma perché devo spendere soldi per qualcosa che sembra vecchio? In realtà dietro c'è un discorso preciso. Negli ultimi anni la moda perfetta, quella lucida, tutta uguale, da social ha iniziato a stancare, quindi sta tornando il gusto per ciò che sembra autentico, personale, vissuto. E non succede solo nelle scarpe, ma anche nei vestiti, tipo il lino stropicciato, le giacche larghe, i tessuti meno rigidi, come se la moda stesse dicendo una cosa semplice: non sembrare perfetto, devi sembrare vero, devi sembrare una persona che è stata in giro tutto il giorno, che ha quelle scarpe da più di 24 ore ai piedi. Ed è interessante perché questa tendenza racconta molto del periodo che stiamo vivendo, no? Meno costruzione, meno immagine perfetta, più personalità. E come dicevo prima, non tutti si possono permettere queste scarpe nuove già rovinate, perché comunque sono marche importanti e costano anche abbastanza. Ci sono persone che acquistano delle scarpe un po' meno costose e le rovinano apposta, proprio per sembrare alla moda. Secondo me, a sto punto, teniamoci quelle che già abbiamo ai piedi da un bel po' di anni e comunque seguiamo la moda, no? Diciamo che non c'è nulla di sbagliato in questo.
1: Ma

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre più la vostra radio in Canarias.

partire da giugno ci sono tante cose che cambiano, cari amici di The Mag, con l'arrivo soprattutto della bella stagione, no? Dell'estate, molte città cambiano completamente faccia, soprattutto dopo il tramonto, e le città tornano a vivere di notte.

0: The Mag Special 3.
1: Come ben sappiamo, cari amici, alcune città d'inverno sembrano quasi trattenere il respiro, no? Poi arriva giugno e cambia tutto, si vedono le piazze piene, i locali aperti fino a tardi, ci sono anche vari cinema all'aperto, arrivano i concerti, i mercatini serali. In tantissime città europee e italiane ovviamente sta tornando fortissima la cultura della vita notturna, quella lenta però, non quella del caos, no? Obbligato, dobbiamo fare per forza caos, baldoria, ma quella del vivere gli spazi urbani quando cala il sole. Infatti molte amministrazioni stanno investendo proprio sugli eventi serali, no? Strade pedonali, installazioni luminose, festival urbani, tante aree aperte dedicate alla musica, alla socialità, perché la città d'estate cambia la propria personalità, diventa quasi meno rigida, molto più spontanea, ed è curioso come certe cose tornino ciclicamente. Dopo anni di vita super digitale, chiusa negli schermi, sta tornando il desiderio di stare fisicamente nei posti, di stare con gli amici, di viverli insieme, in comitiva. E forse l'estate piace così tanto proprio per questo, perché trasforma anche una strada normale, diciamo anonima, in qualcosa che sembra quasi una vacanza.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Kalima, Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. Gli esteri Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti. Un adolescente è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera mentre era in corso una cerimonia di diploma nei locali di una scuola superiore californiana a nord-est di San Francisco. La vittima è un giovane di 18 anni. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. È tutto, al prossimo aggiornamento.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio

0: 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
2: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
3: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. Il Colle precisa anche che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare. Un bambino di 18 mesi è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi a Barbaniello, in provincia di Pavia. In casa con il piccolo c'era anche la madre, che lo avrebbe perso di vista per pochi istanti. Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno, intorno alle 12:45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. MotoGP al Balaton Park è stato il giorno della conferenza piloti. Tra i protagonisti anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Ho rivisto la gara del Mugello 10 volte, non ricordavo di aver vissuto alcuni momenti, ha detto. Poi sul tracciato del Balaton ha detto: è un altro mondo. Ma nel 2025 era stato un discreto weekend. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
6: Fácil, Giuseppe Cafés.
5: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
6: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
5: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
6: Claro que sí. 639-530250.
5: 639-530250. 0250. Gracias.
6: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.

0: la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1979!

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi.

0: En Canarias.
1: Es la hora 17, 31 minutos.
2: Sono le 17 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il Governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Vavassori fanno il bis a Roland Garros, battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriella Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. Domani il derby con Boglia Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il presidente del governo nazionale Pedro Sanchez accompagnerà il Papa Leone XIV durante la sua imminente visita ufficiale nell'arcipelago per partecipare a un incontro istituzionale con le comunità di migranti. Nel frattempo la polizia locale di San Bartolomé de Tirana ha arrestato un uomo di 41 anni sequestrando più di 2 kg di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. Spostandoci a La Palma, il comune di El Paso inaugura oggi la terza edizione del festival etnografico denominato Allo Rural, unendo espressioni d'arte contemporanea, pastorizia tradizionale, musica folk e gastronomia tipica. Sul fronte meteorologico, l'agenzia statale ha confermato che le forti raffiche di vento continueranno a sferzare l'isola di Lanzarote e l'isola di Fuerteventura anche durante tutto il prossimo fine settimana. Infine, gli agenti della Polizia Nazionale hanno arrestato sul territorio di Tenerife uno dei principali leader dell'organizzazione criminale Omega Pro, accusato di una truffa piramidale da ben 650 milioni di dollari. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta AVS. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che avevano detto di no. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia. Avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento seguito da incendio. Via libera del Senato al DDL Valditara sul consenso informato in ambito scolastico. Diventa legge il provvedimento che introduce l'obbligo di un consenso scritto, preventivo e informato da parte dei genitori per la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari legate a temi della sessualità. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessato il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militare sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo stadio olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista, attesa per i 100 metri che chiuderanno il programma e vedranno la sfida tra Jacobs e Lyles. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: pizza de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima recomienda
4: Terapia LNT para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
2: Son las 19:31 minutos. Radio Cali.

0: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
1: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
2: Pero ninguna tanto como ustedes.
1: Ustedes, no vosotros. El ustedes marca la línea de quiénes somos.
3: Ustedes.
1: Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
3: La isla de mi vida, Cabildo de Gran Canaria.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
0: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 056 04 18.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp

0: Bentrovati, buon giovedì 4 giugno con il GR delle buone notizie. Dallo scorso 1 giugno gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete possono ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. La nuova disciplina prevede due fasi per la sua completa attuazione. Dal 1 giugno sono già attivi i rimborsi per i blocchi del traffico e per i cantieri sulle tratte gestite da un singolo concessionario. Dal 1 dicembre il sistema si estenderà anche ai percorsi che coinvolgono più gestori autostradali, rendendo il meccanismo operativo su tutta la rete nazionale. Il tumore al pancreas rimane una delle forme più complesse da trattare, le opzioni terapeutiche utilizzabili sono limitate. Tuttavia, la nuova molecola Daraxonrasib segna un passo avanti significativo. Ha portato la sopravvivenza media oltre 13,2 mesi rispetto a 6,7 ottenuti con la chemioterapia. Lo dicono i risultati dello studio Resolut presentato al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica. Un risultato che rappresenta, secondo gli oncologi, il maggiore successo nel trattamento di questa neoplasia da decenni, anche se la molecola è ancora in fase sperimentale. Palermo inaugura la prima gay street della Sicilia nel cuore pulsante del quartiere della Vucciria. Uno dei quartieri più iconici e rappresentativi della città si trasforma quindi in un polo di inclusione, popolandosi di attività gay friendly. I fondatori d'iniziativa sono il Bunker Club di Palermo, l'European Gay Network di Barcellona, Canal G Onlus Italia e lo Stop Homophobia Center di Palermo, realtà che hanno trovato subito sostegno e la collaborazione attiva di tutti i commercianti della zona. C'era chi ci sperava e chi invece diceva fossero solo voci di corridoio. Poi la conferma, Taylor Swift ha scritto una canzone per il quinto capitolo di Toy Story. La notizia arriva da due post Instagram, uno della cantante e uno di Pixar. La canzone, ispirata al viaggio di Jessie, la cowgirl di Toy Story 5, segna anche un ritorno alle radici country di Swift, fondendo gli stili che hanno definito la sua carriera da record come cantautrice e artista. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
6: Fácil, Giuseppe Cafés.
5: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
6: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
5: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
6: Claro que sí. 639-530250.
5: 639-530250. 0250. Gracias.
6: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1985. Cantiamo in...

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Son las 21:30 minutos.

ricchezza vera, quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.

vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 338 56 04 18. Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: Radio Kalima. In Radio Kalima suena J-Ax, Hippie Jajo. Sole e pa-

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: be on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
6: Radio Calima.
7: In Radio Calima suena Fra Quintale, arancione.

0: Canarias.
1: Es la hora 23, 31 minutos.
2: Solo le 23 e 31 minuti. Radio
3: Calima. I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.